pas que je finirai dans ton

quella che non ha futuro sarà la musica che gira intorno, o come io sono più propenso a credere, come molti di voi probabilmente già sanno, saremo noi che abbiamo nella testa quell'unico, solo, antico, maledetto muro.

should truly be a reason for us to change.

Grazie, grazie. La canzone che vi voglio far ascoltare adesso è una canzone che non ho scritto io, non hanno scritto gli 883, ma che mi piace molto, mi piace tanto, e quindi non vedo perché non cantarla e non farvela ascoltare.

niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo.

Ognuno ha la propria classifica e ognuno ha la propria numero uno. Per me il numero uno siete voi. Grazie, grazie a tutti.

Silvia non sente. Oppure fa finta. Guarda lo specchio, poco convinta. Mentre una mano si ferma sul seno. È ancora piccolo, ma

detto sì, io t'ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: 23 mesi di carcere, Luis da Silva, tornato in libertà dopo l'assoluzione della Corte d'Assise, nel pomeriggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti. I suoi difensori, Fabri Guidi, hanno però stoppato eventuali domande per tutelarlo in questa delicata fase post-processo, anticipando che porteranno avanti nuove indagini difensive in vista del secondo grado di giudizio. Su Manuela Bianchi hanno ribadito: la sua versione è stata tardiva e inaccettabile. Sentiamo.
1: Volevo ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto mia famiglia, miei avvocati, qualsiasi persona che si hanno aiutato e qualsiasi tipologia di aiuto, e specialmente anche a mie mogli, come dicono, che sono il fondamento della mia resistenza e della mia pazienza fino adesso. Sono molto anche contento, felice che la Corte d'Assise ha capito che non si entra niente di questa faccenda, perché io non ho fatto niente, non si entra niente di questo omicidio. Non ho intenzione di andare via, come dicevo prima, mi dico dalla mia bocca. Io, l'Italia è un paese che mi piace, mi è sempre piaciuto e sogno sempre di stare qua a fare mia vita qua. Ringrazio tutti e basta. Grazie mille. Okay. Grazie.
2: Noi abbiamo cercato, nell'ambito dell'attività difensiva, sia di smontare gli indizi che il pubblico ministero ha addotto come fondanti un compendio indiziario a carico di Luis da Silva, nonché di andare a ipotizzare delle piste alternative, che sono 5, che però vorrei spiegare: non è che la difesa va a surrogarsi diritti e possibilità che non ha per legge, semplicemente la difesa evidenzia che fatti concreti non sono stati presi in dovuta considerazione, oppure non sono stati approfonditi, e qualora fossero stati presi in dovuta considerazione, fossero stati approfonditi, avrebbero potuto portare a altre situazioni, altre piste alternative, e questo va a generare una possibilità di un ragionevole dubbio, che è quello che la difesa in un processo indiziario deve necessariamente perseguire.
3: Qual è stata la reazione di Silva dopo il cambio di versione di Manuela Bianchi?
4: Lo dico io, sgomento, perché mi ricordo benissimo, eravamo tutti e tre all'interno del carcere, le abbiamo comunicato, ho visto veramente lo sgomento e ho detto: impossibile. Secca così.
0: La cronaca: un furto in gioielleria, atti vandalici. Lo scorso mese di novembre a Sant'Arcangelo c'era stato un periodo particolarmente complesso sul fronte della sicurezza. A distanza di alcuni mesi sono stati individuati presunti autori di una serie di colpi messi a segno tutti in una stessa notte, e si tratta di due giovanissimi. Il servizio di Simona Mulazzani.
5: In una sola notte nel novembre scorso si erano introdotti in una scuola, in diverse attività commerciali, in un ristorante e in un circolo sportivo di Sant'Arcangelo, provocando danni ingenti. Quei colpi a ripetizione, alcuni tentati, altri riusciti, avevano creato grande apprensione nella comunità. A distanza di oltre 6 mesi i carabinieri sono riusciti a risalire ai responsabili, che avevano agito con il volto travisato, e a denunciarli all'autorità giudiziaria minorile. Questo perché si tratta di due ragazzi, entrambi minorenni all'epoca dei fatti. Uno nel frattempo ha raggiunto la maggiore età, il più giovane è considerato l'autore materiale, il secondo deve rispondere di ricettazione. Erano diventate virali le immagini che mostravano dei giovani nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza, ne apparivano tre tentare con pervicacia, senza però riuscirci, di sfondare la porta d'ingresso di un negozio di impianti elettrici. La stessa notte, questa volta una sola persona aveva tentato di forzare la porta di una gelateria a poche centinaia di metri dalla prima attività, ma anche in quel caso il tentativo non era riuscito. Dopo pochi minuti ad essere preso di mira era stato un ristorante, da cui erano stati portati via un centinaio di euro. Nella stessa notte, si apprende ora, i ladri erano entrati anche nella scuola Franchini, dove avevano asportato del materiale, e in un circolo sportivo cittadino. Determinante durante le indagini è stato il recupero di un cellulare che era stato rubato all'interno dell'edificio scolastico. I dati recuperati hanno fornito un riscontro decisivo per l'individuazione degli indagati. I due dovranno rispondere di furto aggravato, tentato furto e ricettazione. Sono in corso accertamenti per appurare ulteriori presunti complici. Il sindaco Sacchetti plaude all'operato dei carabinieri. Molto spesso afferma: chi delinque pensando di nascondersi sotto un cappuccio viene scoperto grazie ad un attento lavoro di squadra.
0: Torniamo a Rimini per parlare del progetto di ampliamento per la fiera, un progetto non condiviso, con troppe criticità e che potrebbe complicare la vita ai residenti e non solo. I cittadini dell'osservatorio Ampliamento Fiera proseguono così la loro battaglia contro il piano di crescita del polo riminese per la realizzazione del cupolone capace di ospitare 18.000 persone in occasione di eventi e spettacoli. Nel mirino dell'osservatorio, che ha avviato anche una raccolta firme, ci sono l'inquinamento acustico, il consumo di suolo e soprattutto l'impatto sul traffico già caotico in occasione delle grandi manifestazioni. Quando il progetto, che prevede anche l'esproprio di terreni, ha ricevuto il via libera in consiglio comunale, erano previste alcune infrastrutture strategiche proprio per gestire la viabilità: la bretella della statale 16, il casello a servizio della fiera, il prolungamento del metromare. La prima è stata poi bocciata, il secondo pare ancora in alto mare, il terzo ha subito forti rallentamenti, oltre ad avere il capolinea all'ingresso sud e non in zona ovest, dove è previsto l'ampliamento. Il comitato non nega quindi l'importanza del quartiere fieristico, ma lamenta una scarsa condivisione. Sentiamo le parole di Mirko Muccioli, portavoce del comitato.
6: L'amministrazione a un certo punto deve mettere sul piatto della bilancia quello che è l'interesse economico di un ente privato, che ha sicuramente un indotto su appunto una parte di Rimini, e la vivibilità di tutta la città. Pensare a un progetto del genere, un ampliamento, senza assolutamente mettere a posto i disagi che ci sono già e sistemare infrastrutture, è una cosa che non ha logica. Una volta i romani facevano le strade e poi facevano le case, non viceversa. In questa zona, in questo punto, volere per forza incastrare questo progetto e volere proprio cercare di inserire una tessera ad un puzzle dove non ci va. Chiediamo che il progetto della cupola, del cupolone, siccome si parla di un polo multieventi, non di un ampliamento della fiera, sia ripensato magari in altre locazioni, in zone magari sempre urbanizzate per non andare a cementificare altre zone verdi, ma in cui il contesto sia diverso, sia magari meno vissuto, diciamo, con meno popolazione. Chiediamo soprattutto che quando vengano fatti questi progetti la popolazione, i residenti, vengano interrogati prima, non a cose fatte, perché infatti il progetto è molto avanti, però la prima volta che noi abbiamo avuto un confronto con il comune, con IAG, è stato dopo che abbiamo iniziato a fare la raccolta firme, dopo che ci siamo fatti sentire, perché altrimenti probabilmente non avremmo neanche avuto questo incontro.
0: Nel comune di Rimini circa la metà dello stipendio se ne va per pagare l'affitto, e quanto emerge da una analisi condotta a livello nazionale dalla CNA, un problema sociale ma anche economico. Il servizio.
5: A Rimini quasi metà dello stipendio se ne va ogni mese per pagare l'affitto, e quanto emerge dall'analisi CNA, che pone il comune al 12° posto tra i 109 capoluoghi in Italia e terzo in Emilia-Romagna. Nel dettaglio, su uno stipendio medio netto di 1.800 euro, l'affitto incide per il 45,3%. Rispetto al 2019, a Rimini il canone di locazione medio di un alloggio di 70 metri quadri è passato da 650 a 815 euro al mese, più 25%. Lo stipendio netto medio è cresciuto invece solo del 9%. Un gap che si allarga pesantemente. In sostanza, per pagare un affitto di 9.780 euro annui serve l'intero stipendio di oltre 5 mesi di lavoro. E anche a livello nazionale la situazione non è migliore. Il costo della casa sta diventando un ostacolo concreto alla mobilità professionale e alla capacità dei territori di attrarre nuove competenze, sottolinea Marco Polazzi, presidente di CNA Rimini, spiegando come sempre più imprese, molte anche turistiche, segnalino difficoltà nel reperire lavoratori qualificati disposti a trasferirsi sul territorio proprio a causa degli elevati canoni di locazione. Un problema sociale ed economico, quindi, che rischia di rallentare la crescita, scoraggiare gli investimenti e compromettere la competitività. Servono interventi concreti, a partire da un piano casa nazionale, è l'appello di CNA. Un territorio che non riesce ad accogliere chi lavora è un territorio che mette a rischio il proprio futuro, conclude Polazzi.
0: Questa è l'ultima notizia. Io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18 del digitale terrestre, alle 19.15 e 20.15. Buon proseguimento d'ascolto.
7: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo questa Santa Messa fidando il Signore in modo particolare i defunti Lucia, Nello, Rolando. Continuiamo ad accompagnare nella conclusione del suo viaggio in Spagna il Papa, i messaggi che ha lanciato in questi giorni possano essere di aiuto e sostegno per la Chiesa di questa nazione e anche di ispirazione per tutti i cristiani che possano essere illuminati dalle parole del Papa e possano essere anche presi sul serio questi messaggi così forti a proposito della pace, dell'uguaglianza sociale, a proposito dell'accoglienza nei confronti dei migranti, possano essere presi sul serio da tutti i cristiani, a cominciare da ciascuno di noi. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo. La drammatica situazione in Medio Oriente, soprattutto in Libano, nella striscia di Gaza, ma anche in Iran, in tutta questa regione. Affidiamo al Signore anche la drammatica situazione dell'Ucraina, di tante zone di questo paese, il Sudan e tanti altri luoghi dove ancora si continua a morire a causa della violenza e della guerra. Domandiamo la conversione dei cuori, mentre oggi celebriamo e ricordiamo San Barnaba Apostolo, quest'uomo che è stato associato nell'annuncio del Vangelo ai dodici perché come loro continuasse a diffondere sulla terra il messaggio della buona notizia di Gesù. Con umiltà ci mettiamo davanti a Dio e invochiamo la sua misericordia. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai scelto San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per convertire i popoli pagani, fa che sia sempre annunziato fedelmente, con la parola e con le opere, il Vangelo di Cristo, che egli testimoniò con coraggio apostolico. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, in Antiochia, un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò, lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Parola di Dio. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché

Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non preoccupatevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgete il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore.

La festa di San Barnaba ci fa tornare con la mente, con il cuore, agli inizi della vita della Chiesa. E mi veniva in mente, mentre veniva letta la prima lettura, in modo particolare la famosa espressione di un polemista francese anticattolico degli inizi del secolo scorso, che diceva che Gesù Cristo ha predicato il regno ed invece è nata la Chiesa. Mi sembra che la festa di San Barnaba ci dica esattamente il contrario. La vita della Chiesa si è strutturata fin dagli inizi con dei segni che richiamano quello che cerchiamo di vivere anche noi oggi nel nostro tempo. Gesù Cristo ha chiamato prima di tutto dei discepoli a collaborare con Lui, a svolgere la sua medesima missione, e ha voluto che fra questi discepoli ce ne fossero 12, 12 che ha scelto con un significato particolare, perché voleva che, come nel popolo di Israele c'erano state le 12 tribù, così nel nuovo popolo di Dio ci fossero 12 fondamenti, 12 iniziatori di questo nuovo popolo, di questa nuova storia, che è la storia della Chiesa.

stessa. E poi ha voluto che questi 12 avessero come il compito la missione di portare avanti in modo speciale l'annuncio del Vangelo in mezzo a tutti i popoli, fra tutte le nazioni, secondo il mandato che lui ha affidato proprio ai suoi apostoli, prima di salire al cielo: andate e portate il mio Vangelo ad ogni creatura. Proprio per questo quei 12 sono stati chiamati apostoli, inviati, mandati da Gesù. Ma subito i cristiani della prima ora hanno capito che questo messaggio, questa missione che Gesù ha affidato agli apostoli non era un fatto esclusivo loro, ma era di tutti i cristiani. E infatti subito sono stati associati ai 12 apostoli anche tanti altri. Uno di questi, fra quelli maggiormente ricordati e che, di cui abbiamo sentito notizia nella pagina degli Atti degli Apostoli di questa sera, era appunto Barnaba. Barnaba, che era uomo di fiducia degli apostoli, collaboratore degli apostoli, e che quando gli apostoli sentono che ad Antiochia una comunità piuttosto numerosa aveva accolto la fede in Gesù Cristo, lo mandano in questa città proprio per rafforzare la fede, per aiutare questa comunità a crescere nel suo sentirsi comunità di Gesù Cristo. San Barnaba noi lo ricordiamo appunto come apostolo. Lui si sente inviato da Gesù Cristo a portare il suo Vangelo, e accade che nella città d'Antiochia per la prima volta la comunità che faceva riferimento alla fede in Gesù Cristo si chiamò cristiana. Quei discepoli di Gesù furono chiamati per la prima volta cristiani. E Barnaba ebbe anche un ruolo particolarmente importante nel aggregare l'apostolo Paolo, che si era appena convertito sulla strada di Damasco. Barnaba ebbe un compito fondamentale nel inserire Saulo, Paolo, all'interno di questa comunità cristiana, farlo accettare e farlo diventare poi quell'apostolo che conosciamo tutti attraverso le sue lettere, attraverso la sua opera. Ed ecco che nella comunità di Antiochia Barnaba e Paolo svolgono il loro compito di annunciatori del Vangelo. Questa comunità cresce tanto che alla fine si sente così consolidata e così ricca da pensare che era ora di mandare dei propri messaggeri anche ad altri. Era cresciuta abbastanza quella comunità e dunque si riuniscono e, ispirati dallo Spirito Santo, inviano Barnaba e Saulo in missione per portare ad altri il Vangelo di Gesù. È un racconto che mostra bene quella che è la dinamica dell'essere cristiani: vivere la fede in Gesù Cristo con convinzione, con entusiasmo, sostenendosi a vicenda e poi allargando lo sguardo e guardando chi sono gli altri che hanno bisogno di questo annuncio, di questa speranza, di questo messaggio di pace, di gioia, di cambiamento, di trasformazione del mondo. Barnaba ci ricorda che questa dinamica è accaduta non soltanto agli inizi della Chiesa,
ma accade anche oggi. Noi siamo chiamati come Barnaba ad annunciare Gesù, ad essere apostoli come lui, come gli altri apostoli, come la Chiesa degli inizi. È così che la comunità cristiana può crescere e può continuare a svolgere la sua missione nel mondo.

0: Preghiamo. Radicati e fondati nella fede degli Apostoli, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera. Ripetiamo insieme: Dio degli Apostoli, ascoltaci.
1: Dio degli Apostoli, ascoltaci.
0: Per la Santa Chiesa, perché vivendo il Vangelo che annunzia, sia nel mondo il segno dell'amore gratuito e universale del Padre. Preghiamo. Dio degli Apostoli, ascoltaci. Per il Papa, i Vescovi e i loro collaboratori, perché diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita il modello del loro gregge. Preghiamo.
1: Dio
0: degli Apostoli, ascoltaci. Per le nostre comunità cristiane, perché siano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane, nelle preghiere e nella carità fraterna. Preghiamo.
1: Dio.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, Lucia, Nello e Rolando. Preghiamo. O Dio dei nostri padri, che hai stabilito gli Apostoli come colonna e fondamento del nuovo Israele, suscita generosi messaggeri della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.

Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che mosse San Barnaba a portare alle genti la luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati in particolare di Lucia, di Nello e di Rolando e di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Barnaba, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Spirito, scambiatevi il dono della pace.

0: Siamo in onda, Matteo, buonasera. Siamo dai 90 FM di Radio Icaro Rubicone per un appuntamento speciale. Io l'ho detto e l'ho ridetto e stradetto sia la settimana scorsa in diretta radiofonica, ma anche poi nelle varie, come dire, promozioni dei vari appuntamenti. Questa Microwave è finito. Oggi è giovedì, che sarebbe il giorno di Microwave. Microwave è finito, ha finito la stagione, è andato in vacanza. Ma insomma, un appuntamento in più insieme a Matteo, l'avete già sentito, sì. Ci ha già salutato. Buonasera Matteo.
1: Buonasera a voi.
0: Così, per chiudere la stagione anche di questo appuntamento parallelo per entrambi, perché è certo. Parallelo a Microwave, ma è anche parallelo a Indipendenze.
1: Sì.
0: Che appunto è il programma di Matteo, che adesso sembra che lo stia presentando come se fosse una persona che arriva da chissà dove, in realtà come me, lui è qui tutte le settimane, un giorno prima di me normalmente.
1: Sì, sì, sì, sì. Invece dai, ti sfrutto anche per chiudere anch'io in bellezza, insomma, con una bella trasmissione in coppia e una trasmissione comunque anche particolare, sentita.
0: Sì. Voleva essere l'appuntamento sì. Di fine stagione gioioso, eccetera, eccetera. Lo rimane, perché quando parliamo di musica, comunque certo. Il gusto è supremo. Però, insomma, vi diciamo anche che oggi è la seconda volta che io e Matteo ci vediamo, perché certo. Abbiamo entrambi partecipato a un ultimo saluto a David Ceccarelli.
1: Sì, infatti, ho proprio scelto questo brano che si chiama Our Friends Electric di Gary Numan, sotto la sigla Two Way Army. Perché ricordo benissimo come lui lo suonasse molto spesso in una, insomma, delle serate dai, che ho passato intorno ai 20 anni, al qualcosina a parte a Rio Grande, però anche in altre situazioni in cui l'ho sentito suonare a DAF. Questa canzone mi era proprio entrata dentro, nel senso che è una delle cose new wave che conoscevo meno e che ho recuperato prima. Così può essere lo stesso per Sisters of Mercy o i Christian Death, queste band che magari, non so, sono un po' più laterali, Marco, cioè sono meno sì. Note al grande
0: sì,
1: pubblico
0: sì, certo.
1: E lui comunque sceglieva sempre il pezzo giusto, poi aveva anche questo gusto per dire oggi c'è stata una scaletta di brani, no? Scelti da Eric,
0: il
1: suo braccio
0: sì.
1: Destro e anche New Gold Dream, no? Mi ha fatto venire in mente che la suonava spessissimo e lui aveva anche questo gusto dei brani un po' lunghini, no? del brano
0: è vero, questo è un aspetto
1: che cresce, no? Piano piano, e quindi io lo collego sempre al ricordo di questo brano che risuonava con questo synth davvero lancinante, anche glaciale, no? Che mi aveva spiazzato quando avevo 20 anni, quindi nella saletta sua quando sentivo questa canzone entravo subito e infatti dopo seguiva della musica eccezionale. Poi anche stasera, insomma, abbiamo qualcosa anche un po' in tema, quindi già da quello che stai per dare te.
0: Sì, e allora ciao DJ, tanto per salutarlo
1: sì,
0: un po' come
1: ciao,
0: ripetutamente
1: grazie
0: oggi è stato salutato, e questo appuntamento è certamente dedicato anche a David e come dire, al mondo della musica più in generale, senza dimenticare la sua partecipazione a Duff Colony già citata. Entriamo nel mood del programma, che poi è un po' quello di presentarvi nuove uscite discografiche, o anche ristampe, ma di pubblicazione recente, e in qualche modo

0: è stato ristampato niente meno che della Mute Record, che ovviamente è su queste sonorità qua, è un po' alla bandierina piantata,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: dire,
1: faro,
0: è
1: sì,
0: un po' il loro terreno. Una delle band di culto della wave britannica, da Sheffield, che è patria di questa wave che nel giro di poco tempo, qui siamo nel 1981, dicevamo, si è allontanata dal punk viscerale, e però per, come dire, per addentrarsi in sonorità sempre più attente all'estetica, ad un'estetica magari cerebrale, ma non meno disturbante per questo, del punk primigenio. Spesso queste formazioni qua aggiungevano anche una vena un po' funk mutante, che porterà alla dance, che diventerà poi una delle caratteristiche della wave da quegli anni lì in poi. Dentro questo disco qua c'è un grande classico, che è quello che stiamo per ascoltare, grande classico di culto, ma per noi grande classico, intitolato Four Hours.

0: La voce di Eddie Newton, il suono è quello dei Clock DVA, qua dal 1981, il loro secondo album intitolato Thirst, ristampato però di sti tempi da Mute Record. Abbiamo recuperato forse il brano più noto dell'album, cioè Four Hours.
1: Sì, ora direi di...
0: Arriviamo al giorno d'oggi.
1: Sì, di anche. Arrivare al giorno d'oggi e anche partire un po' con un ping pong dei generi, nel senso che faremo un botta e risposta, dai, cerchiamo di...

0: accoppiare anche un po' generi che amiamo. Ad esempio, io porto subito una delle più recenti uscite di questo 2026, vale a dire il nuovo album dei Crocodiles.
1: Ah beh, quindi un aggancio con la New Wave rimane, perché il nome arriva da un famoso disco
0: sì,
1: New Wave.
0: Sì, sì, infatti hanno preso proprio il nome dall'esordio degli Echo and the Bunnymen. E direi che nelle prime cose che hanno fatto le ricalcavano anche un po', nel senso che avevano attinto da loro, dai Jesus and Mary Chain, da quelle...
1: anche loro. Ma non faccio,
0: sì,
1: non
0: sì, qualcosa che ascolteremo dopo. Certo.
1: Com'è che dicono i giovani adesso?
0: Non spoilerare.
1: Eccolo.
0: si scherza sul fatto che comunque loro si erano partiti proprio con questo noise pop virato verso il garage, verso shoegaze. Ora, secondo me, hanno preso da alcuni album una vena più power pop, più un po' punk, anche un po' più diretta. Non per nulla questo Greetings from Hell, il nono album, pubblicato dalla Wild Honey Records, quindi volevo anche salutare Franz Barcella, lo saluto una puntata sì, una puntata no, però...
1: Ciao, ti saluto anch'io!
0: Però ecco, è doveroso quando comunque si impegna anche di portare anche in Italia, distribuire in Italia una band del genere, che è già attiva da una ventina d'anni. Loro sono due ragazzi di San Diego, Charles Rowell e Brandon Welches, entrambi chitarristi, che sono sempre stati praticamente il nucleo di questo gruppo, e hanno già fatto 9 album, compreso quest'ultimo, che è anche una copertina secondo me stupenda, con insomma questa specie di locandina pubblicitaria, no? Sì. Se vogliamo, però anche con quel colore rosa un po' soft porn, dai.
1: Sì, ma anche da ciclostile.
0: Sì, sì, sì, sì, infatti, da anni 60, no? queste rappresentazioni così. Io in realtà lo devo ancora ricevere l'album, quindi sollecito Franz a mandarmelo.
1: No, se ne hai due copie, guarda, mi aggrego comunque.
0: Magari si sbaglia, ce ne manda due.
1: Okay.
0: E quindi sfrutto anche il sampler che insomma potete trovare anche nei migliori negozi di dischi, che racchiude un po' tutte le ultime pubblicazioni dell'etichetta di Bergamo. C'è in questo caso, da parte di Crocodiles, la traccia Let's Be Strangers.

0: Crocodiles a Microwave versus Independenza. La potete ascoltare come sempre su Radio Icaro Rubicone giovedì per quanto riguarda Microwave 22:30, mercoledì Indipendenza alla stessa ora. Inoltre ricordo il podcast che esce sia sul Mixcloud di Marco Turci e su quello di Noi Radio, quindi collegatevi anche sul sito della Radio Bolognese per recuperare tutti i podcast di Indipendenza. Ricordiamo quindi che i Crocodiles saranno anche in Italia. Grandissima notizia. Due date a luglio, prima magari di annunciare qualcosa anche in autunno-inverno, mai dire mai, però intanto si potranno vedere venerdì 24 ai Bagni Elsa, quindi Fano, Pesaro Urbino, luglio, sì.
1: Ok.
0: Con i Glimmer in apertura. Questa è una data gratuita ed è, come ben sapete, riguardo allo stabilimento marchigiano. Io per esempio ho visto ultimamente Beautify Junkie Arts, bellissimo concerto, comunque insomma seguite la loro programmazione perché ne fanno davvero di notevoli. Mentre invece se siete in zona Firenze, sabato 25 c'è l'Annibale Festival e con loro per esempio sempre i Glimmer ma anche Dead Meadow, che saranno poi anche all'Anabi, quindi insomma l'estate dai è trafficata con i live, Marco.
1: C'è un po' di sì, esatto, beh, va bene così,
0: sì, sì, sì.
1: È un momento buono, si può girare, insomma, traffico permettendo, ma almeno il, certo. il tempo è sicuramente migliore rispetto all'inverno. Anche per la prossima proposta cominciamo parlando di un'etichetta discografica, perché voglio dire grazie a Dirty Water Records, che finalmente ha radunato un po' dei tanti singoli sparsi pubblicati da Bart and the Bratz tra il 2021 e il 2025. La Dirty Water Record è da sempre marchio di garanzia per il garage punk internazionale, in questo caso internazionale vuol dire francese e garage punk vuol dire un po' più punk che garage. Bart and the Bratz sono interpreti di canzoni da 2 minuti e mezzo quando sono lunghe, normalmente anche meno, insomma, e hanno un approccio che pur essendo lo-fi è però molto netto, potente, preciso, che insomma non è da tutti, è un binomio che non riesce a tutti, no? Mantenere la sonorità lo-fi ma senza perdersi appunto nei bassi fondi del suono. La mente dietro a tutto questo è quella di un agitatore punk francese che si chiama Bart de Vrantic e che in arte si chiama Lo Spider. Lui almeno in studio in realtà è praticamente da solo, ma poi la band suona anche dal vivo e credo che in questo caso lui si faccia accompagnare. Vabbè, insomma, se i gruppi prolissi vi fanno saltare i nervi, Bart and the Brass invece vi fanno saltare i neuroni. Questa è un po' la sintesi che potrebbe fare di questa band qua. Noi li ascoltiamo da questa raccolta Dirty Water Records, pubblicata da Dirty Water Records e intitolata Pushing Your Luck. Il brano è quella che la apre tutta e ha un titolo ben programmato, ossia I never had a plan.

0: Siete sui 90 FM di Radio Icaro Rubicone per un doppio appuntamento giovedì in diretta dallo studio 2 di Radio Icaro Rubicone. Oggi infatti è giovedì 11 di giugno, sono le ore 22:57. Il doppio appuntamento è quello tra Microwave, Marco Turci, il sottoscritto, e Indipendenze, Matteo Maioli. Eccolo qua.
1: Eccolo qua. Dall'altra parte del vetro.
0: Esatto, esatto. Ci siamo ascoltati Bart and the Bratz, dicevamo di un titolo programmatico, I Never Had a Plan. Vi segnalo un altro brano, così solo per il titolo, che è davvero curioso e notevole. I Can Stand the Beatles. Ecco.
1: No.
0: Lo so che
1: invece, invece il prossimo gruppo
0: ti facevi inorridire sta cosa.
1: Ah, ma come? Infatti adesso andiamo.
0: Ma scherza, secondo me
1: ad affrontarci sul campo del power pop più leggero. Quindi okay, parto io. E perché, come dicevo, i Fab Four ricorrono molto nelle pieghe della musica di questa band, che viene dalla California, incide per la Curation Records e si chiama Uniboys. Terzo album omonimo, uscito sulla finale di marzo, e oserei dire il loro migliore fino ad oggi. A me piaceva molto anche l'esordio, il secondo un po' meno.
0: A me piacciono tutti,
1: però ecco, come dire, dai, possono piacerti tutti, proprio perché cioè, sono dischi fatti davvero con il cuore e con anche una scrittura magnifica. E loro, fra l'altro, comprendono fra le loro fila quello che è il bassista dei Lemon Twigs, che qui invece è chitarra e voce, anche uno dei principali autori.
0: Ma forse in passato uno dei loro album era stato prodotto da qualcuno dei Lemon Twigs, o me lo sono sognato io?
1: Mi sembra il secondo album, sì.
0: Sì, vero. Sì,
1: sì, sì, sì. E comunque loro appaiono, Michael e Brian, per esempio, in quattro tracce come coristi. Danno una mano anche insomma nella produzione, nella realizzazione di questo disco. C'è una connessione molto forte tra le due band, che pure vengono anche da parti opposte dell'America, se vogliamo, però appunto hanno questo membro in comune. Posso citare molto velocemente la bella recensione che ne fa distorsioni.net, e tira fuori come diciamo nomi chioccia anche altre band che noi amiamo molto, Marco, i Flaming Groovies ad esempio.
0: Direi
1: che ci stanno, sì, anche loro, sì, molto sì, bene. Sì. Dicevamo primi Beatles, però insomma è una band comunque con una sua personalità, con un suo stile molto riconoscibile, pur se un pizzico derivativo, però... Anche il fatto di avere brani un po' divisi a metà fra i cantanti e i vocalist della band è una cosa che a me piace molto, ecco. E per non sbagliare, ma comunque direi che tutti i 14 brani sono molto belli, almeno 14 da CD, perché 12 invece sono quelle in versione vinile. E fra l'altro l'ho preso a Revolver a Barcellona in occasione del Primavera Sound, così chiudo la parentesi che avevo aperto l'altro giorno con i ragazzi di After the Party, che no, ci raccontavamo un po' il festival com'era stato, e questo punto preso in centro vicino a Piazza Catalunya. Niente, non indugiamo e ascoltiamo subito You're So Sophisticated.

0: Un po' di boom boom sofisticato, sì. Si potrebbe dire.
1: Sì, no, notavamo come fuori onda anche abbiano anche qualcosa di Ramones, di Buzzcocks, comunque anche quel punk, no, più bubblegum, che insomma non guasta, ecco, per me è una grande band.
0: Sì, non ci allontaniamo di molto da un territorio che è quello statunitense del rock più underground, anche i prossimi, che sono i Cowboys, si confermano come una delle realtà underground del rock contemporaneo, cosa che a me mi meraviglia, perché non riesco a concepire il fatto che formazioni come queste, vale un po' il discorso anche per Uni Boys, siano comunque così underground, cioè meriterebbero secondo me un po' di considerazione maggiore, non sì. Soltanto tanto da esperti, appassionati, super esperti e super appassionati, ecco. I Cowboys vengono da Bloomington, nell'Indiana, e incidono per Philip Record. E chissà, forse sono proprio questi due elementi per i quali la band non è poi così conosciuta. Cioè, non è venendo da Bloomington e incidendo per un'etichetta meravigliosa che io adoro come Philip Record, certamente non sono canali, come dire, che ti aprono autostrade verso la popolarità. I Cowboys mischiano garage rock con approcci pop un po' eccentrico, ma anche con elementi che arrivano dal rock più classico. Il pianoforte appare in tantissimi loro brani e quindi hanno questa atmosfera un po' retro, un po' vintage. Hanno pubblicato un nuovo album, come dicevo, per Philip Record, intitolato Captain Easy's Downfall, e questa è Pensacola.

0: Un'altra delle caratteristiche che ne fanno un disco un po' retro è il fatto di avere tantissimi brani, cioè il disco è molto lungo, ci sono tante tracce, cosa che ultimamente non succede tanto spesso.
1: Certo. Io invece, proprio perché è l'11 giugno, non affronto anniversari in senso stretto, ma faccio gli auguri a Barry Adamson.
0: Oilà.
1: Sì, infatti è nato proprio l'11 giugno 58. A Moss Side, quindi vicino a Manchester.
0: Come? Ok, si intitola un album, Moss Side.
1: Moss Side Story, sì, il suo primo disco solista.
0: Ah, non sapevo di questa gara.
1: Proprio ecco, sì, aggancio, perché...
0: Mi si svela
1: lì. Sì, sì, sì. e riguardo lui, diciamo, il suo primo disco che ho recuperato, è uno che magari non tutti... potrebbero possedere, o comunque non il primo che abbineresti ai magazine, vale a dire Scree, che è una raccolta di rarità 78-81, che però a mio parere racchiude molte delle loro cose migliori. Poi ecco, è stata un po' l'opportunità, ecco, di trovare questo album, però direi che poi mi ha aperto anche la strada per intanto Real Life, che credo sia uno dei dischi che non deve mancare dalla discografia di nessuno. E come pure a me piace molto anche The Correct Use of Soap, più che il secondo forse, che vanno a cambiare un po' stile, no? Lì.
0: A me piacciono tutti.
1: Te piacciono tutti.
0: L'ho già detta, vero? Ok, vabbè.
1: Ma dai, te dai, hai vissuto quegli anni, insomma, meglio di me. C'eri, come dire.
0: Ahimè,
1: io
0: sì.
1: non proprio, io forse arrivavo. Stavo arrivando, ecco. E in ogni caso, ecco, è molto interessante questa... compilation, ecco, definiamola così, perché racchiude lati A e lati B e anche brani che hanno anche produttori alternati, quindi cioè, fanno capire tante facce della stessa band. In particolare ci sono a metà disco, no, questi pezzi prodotti da Martin Annett, quindi storico, no, diciamo uomo di studio, no, di Joy Division, della Factory. Che
0: rimanevano in città, insomma.
1: Sì, erano sempre forse qualche quartiere più là, ecco. Allora. Però insomma hanno prodotto proprio con Martin Annett una serie di singoli, i Magazine, e proprio 20 Years Ago è anche un brano in cui tutti e cinque i musicisti scrivono il brano, quindi sì. Non è diciamo solo di Devoto Formula, no? Che di solito è un po' la coppiata che firma le loro canzoni, mentre invece è questo che è poi la B-side del singolo Under the Floorboards, è proprio un parto a 5, ecco, un brano che, come sentirete, anche Barry Adamson proprio in prima linea. E quindi niente, ce l'ascoltiamo subito, 20 Years Ago Magazine.

0: Marco, secondo me questo brano ha anche un po' influenzato la Manchester successiva, nel senso certe cose degli Happy Mondays ci sento anche,
1: sì, c'era un groove
0: Charlatans, no, dei primi dischi,
1: è vero c'è un groove, groove di basso, sì. Batteria anche il rullo e rullante suona un po' in quella modalità,
0: sì. E comunque, ecco, per finire su Barry Adamson, lui ha anche suonato con Nick Cave, ha fatto insomma dei tour con Iggy Pop, ed è anche presente in un album che abbiamo suonato un po' di puntate fa, di Piccelli, XL1. Quindi cioè, un curriculum Barry Adamson, poi anche da colonna sonora, da dischi solisti, insomma, che è un grandissimo artista tutto tondo.
1: Potremmo considerare, sì, i Magazine a posteriori come una sorta di supergruppo della New Wave. C'era chi arrivava, certo, dai Buzzcocks, chi magari dopo è entrato in, insomma, è diventato un personaggio, come il caso di Barry Adamson di cui parlavi, o altri ancora che poi, vabbè, Visage, Six and the Banshees, insomma,
0: sì.
1: Tutte band in cui sono passati musicisti che arrivavano dai Magazine, ad esempio. Tutto questo lo dico per introdurre la prossima band, che è protagonista in questo periodo delle ristampe dei loro non molti album. Sto parlando dei Lords of the New Church, band che effettivamente non avrebbe bisogno di tante presentazioni, perché in questo caso non a posteriori, ma proprio mentre suonavano, tutti un po' li consideravano una sorta di supergruppo dell'underground tra rock, post-punk, eccetera, eccetera, perché a cantare c'era Steve Bators, che arrivava da una fase solista e prima ancora dai mitici Dead Boys. Ma insomma c'era anche il non meno mitico Brian James, chitarrista dei Damned, fuoriuscito dai Damned, e una sezione ritmica composta da Dave Tregan, che arrivava dagli Shine 69, e Nick Turner, che arrivava dai Barracudas. Pur partendo già alti, per me col passare del tempo, visto che la band non è che poi abbia suonato a lungo, come dire, la mia personale considerazione è andata nei confronti di questa band è andata aumentando col passare del tempo e degli anni. Loro stessi giocavano un po', no, su questa cosa della popolarità, riprendendo, cioè non disdegnando di affrontare brani magari più pop rispetto alle esperienze da cui arrivavano, non disdegnavano di giocare un po' con la dance.
0: Fatto Like a Virgin, no?
1: E poi non disdegnavano anche di fare cover, una passione per i 60s, ma anche, come stavi dicendo tu, appunto, anche cover di brani pop che erano in auge nel periodo, sì. È il caso di una giovanissima Madonna, interprete di Like a Virgin. Noi Lords of the New Church li andiamo a pescare agli esordi, al primo album, siamo nel 1982, disco che porta il nome della band, uscito come i successivi per IRS Record, che era l'etichetta di Miles Copeland, fratello di Stuart Copeland, batterista dei Police, che poi incidevano pure negli Stati Uniti per IRS. IRS aveva i Ram della prima fase, certo, di carriera, avevano i Wall of Voodoo, band che tra l'altro aveva elementi, come dire, di costume non così lontani dai Lords of the New Church dal punto di vista dell'abbigliamento, un abbigliamento che giocava tra il dark e il rock classico da motociclista, se vogliamo, e lo stesso vale anche per il suono di cui erano interpreti, che mescolava classicità del rock, dicevo, di tante cover 60s che la band faceva, con elementi new wave che sfociavano anche verso il pop. E vabbè, li ascoltiamo, Lost in New Church, questa è Russian Roulette.

0: Beh, insomma, l'occasione per un invito, visto che stanno uscendo le ristampe dei loro album. Se non avete nulla, conoscevate poco questa band qua, i Lords of the New Church, l'invito è quello di andarli a recuperare adesso, perché ne vale la pena. Sono pochi album in realtà.
1: Sì. Io dai, ho avuto la fortuna di trovarli bene o male tutti a vinile a un buon prezzo, però dai, chiaramente una ristampa dai, avrà anche, non so, il suo booklet, avrà qualche cosa di bello da avere in più.
0: Secondo me un vinile originale
1: è sempre
0: bello,
1: meglio,
0: che...
1: sì. Vi lasciamo con questo dubbio da risolvere, però intanto torniamo un po' all'attualità, perché avevamo fatto il loro nome prima e dai, era un po' abbastanza d'obbligo portare anche il nuovo album dei Lemon Twigs, suonarlo almeno per quanto mi riguarda prima della pausa, perché dai, anche questo Look for Your Mind, un disco che si fa ascoltare piacevolmente. Io per esempio l'ho recensito per Calports e parto comunque con un po' di prevenzione, no? Dicendo diciamo, questo revival quanto ancora potrà durare, quanto nel loro caso gli può portare giovamento, oppure dire magari stanno iniziando un po' a ripetersi. Questo è un po' il dubbio su questa band. E io dico che cioè, sicuramente sono un po' quello che dicevamo per gli Uniboys prima, abbastanza in prima linea, no? In questo nuovo scenario, no? Di band che suonano questo pop beat un po' melodico con tante reminiscenze, no? Verso gli anni 60.
0: Beh, loro sono riusciti a raggiungere livelli di visibilità superiori a quelli dei Uniboys o Cowboys, tanto per degli sì, altri, certo. Boys, insomma.
1: Sì, proprio per quello infatti dicevo che sono forse esplosi prima, ecco, e hanno avuto per me anche la fortuna di fare una specie di gavetta che in realtà li faceva sembrare più originali. Cioè, i primi due album secondo me sono molto belli, sono quasi da riscoprire, perché fondamentalmente diversi dagli ultimi due, sono belli quasi allo stesso modo, c'è molto più glam, c'è più visionarietà, psichedelia, sono un po' più liberi, un po' più meno ordinati di questi ultimi, che invece dai, li vede quasi fare tutto da soli. Ora, dicevamo prima del membro condiviso con gli Uniboys, comunque se vai a vedere Lemon Twigs sono una vera band, ecco, non sono loro due che suonano tutto, chiaramente. Però ecco, in quest'ultimo album ci sono appunto più presenti questi Session Man, c'è anche la splendida cantante delle Ciocche che dà una mano. È un disco un po' più fatto con una squadra dietro. Loro fra l'altro saranno al Locomotive di Bologna a ottobre.
0: Ok, tornano in Italia.
1: Sì, magari dopo l'Estragon, che era ancora un po' troppo grandino per loro, è meglio un club forse più alla mano, più dove li puoi vedere anche da vicino, che
0: erano
1: che
0: passati
1: non sarà male.
0: Anche di spalla ai Black Keys l'estate scorsa, o quella prima, non mi ricordo più.
1: Ok. Sì, comunque dai, per fortuna saranno ancora in Italia, quindi vedremo se queste canzoni reggeranno un po' l'urto, no? Della prova dal vivo. Io voglio dare da questo loro nuovo disco la terza traccia in scaletta, Nothing But You, ed è scritta da Michael. Diciamo che in questo caso i brani sono un po' divisi a metà fra Michael e Brian.

0: Lemon Twix da Brooklyn con il loro nuovo album Look For Your Mind, uscito per la 4D. Come, oh, scusate, i primi erano usciti per la 4D, poi hanno cambiato e sono andati sulla Capture Tracks.
1: Ah, ok.
0: Con forza dell'abitudine, li associo ancora con la 4D, non so perché.
1: Che ecco. Non è naturale, perché voglio dire, non è.
0: Sì.
1: Non è hanno, certamente il
0: hanno
1: classico
0: più qualcosa 4D. A che vedere con la Capture Tracks. In realtà, poi sì, sono un po' diversi sia per il suono di una che per l'altra etichetta, però l'importante è averlo tra le mani questo album, molto bello.
1: Noi proseguiamo con spostandoci da Brooklyn a Nashville per ascoltare National Anthem della band che si chiama Sleevins, che non so come dire, ma sto disco per me è come un disco che mette a posto un sacco di cose, nel senso che l'album è uscito su Goner Record e, come dicevo, la band viene da Nashville. Sono entrambe cose che si sentono bene in questo disco, perché, tanto per farla molto banale, è difficile non pensare a formazioni come i Raining Sound. Però dall'altra parte, curiosamente, poi si scopre che il leader della band, Steven Murphy, arriva a Nashville da Dublino e che nella band ci suona anche James Meehan, che era il tecnico del suono degli Stiff Little Fingers, e qui il panorama cambia completamente, che non c'entrano veramente nulla con Nashville. Però insomma, queste due cose si sentono entrambe, c'è questa doppia natura, questa doppia coordinata dentro questa band, che a volte viaggiano separate, a volte viaggiano insieme, e hanno un comune denominatore che è la vena power pop, che si trasforma a seconda delle coordinate più in una direzione o più nell'altra. Lascio decidere a voi a quale dei due indirizzi appartenga il brano che stiamo per ascoltare. Vi dico il titolo ed è I Was Born on a Saturday Night, Sleevins.

0: I was born on a Saturday night, Sly Vince Band, che arriva da Nashville, ma che almeno in questo brano, e ce ne sono altri nel disco, ha dinamiche ritmiche e modi di cantare che invece ci ricordano un po' la terra d'Albione più che Nashville.
1: Io invece, Marco, vengo in Italia per una puntatina molto veloce, ma stimolante anche per chi ci ascolta qui nella nostra provincia. Lo dirò fra poco perché. Intanto presento loro, che sono un trio da Milano, gli Atabasca, usciti per la Killer Groove Records con il loro esordio omonimo il 27 marzo. Noi ascolteremo quello che è il primo singolo, Cacopoulos. Lo faccio anche perché vorrei rimandarvi a vedere il video, che è molto bello, del brano. È un video in cui si cita praticamente I Quattro dell'Ave Maria, questo film western, no, classico degli anni 60, e un omaggio che loro fanno a Eli Wallach, che molti anche conosceranno, io almeno soprattutto perché è il brutto, no?
0: Il brutto, stavo per dirlo.
1: Buono, non lo dicevi te, il brutto. E quindi niente, il video è davvero spettacolare di questa canzone, mentre invece per quanto riguarda le sonorità del gruppo, sì, chiaramente c'entra la musica da cinema, quindi c'è questo bellissimo mix di funk, jazz, di musica da colonna sonora, un po' sulla linea, sulle orme dei Calibro 35, ecco. Pur se loro forse sono un po' più psichedelici, più ambientali, anche che indugiano, no, su immagini forse ancora più che su ritmo. Perciò ecco, noi ve li consigliamo, anche perché saranno il 23 agosto a Cesena, alla Rocca Malatestiana, in apertura. No, scusate, saranno non alla Rocca Malatestiana, a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli.
0: Perché, quindi parli di a cielo aperto.
1: Perché a cielo aperto appunto si divide fra varie location e ci fa un po' perdere, no? Noi comunque che li seguiamo, e quindi saremo sia a Cesena che a San Mauro. Però ecco, loro sono a San Mauro Pascoli in apertura a Tassultana, unica data italiana. Quindi ecco, Cacopoulos.

0: Un trio davvero interessante, quello degli Athabasca, Luca Monza, chitarre, lap steel, tastiere e voce in alcuni brani, Paolo Mazziotti al basso e Valerio Pompei alla batteria e percussioni. E ricordiamo, che prima mi ero sbagliato, che saranno il 23 agosto a Villa Torloni a San Mauro Pascoli.
1: Da una nuova band, da una nuova realtà, a un personaggio invece decisamente affermato. Sto parlando di Kevin Morby, che ha pubblicato un nuovo album, Little Wide Open. È il suo ottavo album in studio, anche questo è uscito su Dead Oceans. Arriva dopo This Is a Photograph, che rimane un disco clamoroso, e questo è il terzo, quarto con More Photographs, che è una sorta di appendice uscita dopo il disco che ho citato prima. Insomma, terzo o quarto disco dedicato un po' alle sue radici sia geografiche che spirituali. La cosa più importante da dire da un punto di vista artistico è che forse è il disco meno urbano della sua carriera, quello magari più classico, più tradizionale di tutto il suo repertorio. Il brano che stiamo per ascoltare si intitola Javelin.

0: Siamo oramai entrati nella fase finale di questo appuntamento in diretta comunque dallo studio 2 di Radio Vicolo Rubicone questo giovedì 11 giugno, sono le 23.42, questo appuntamento, arriverò a dirlo, che è Microwave versus Indipendenze, quindi Marco Turci
1: e Matteo Maioli. Infatti mancano due brani, inizio io. E, con un ritorno a sorpresa che è quello di Coral da Liverpool con l'album 388 che, come dicevo, sorpresa, fra l'altro anche registrato quasi amatorialmente con un Tascam 388, quindi
0: è scritto a caratteri cubitali nella copertina, mi sembra di aver visto
1: infatti e ha questa particolarità che comunque dovevi un attimo sudare per averlo, perché è uscito solo per mi pare 5 o 6 negozi indipendenti britannici. Infatti io l'ho preso da Resident Music prima comunque che probabilmente dopo l'estate venga distribuito invece un po' capillarmente ovunque.
0: Ah, ecco, no, perché cominciavo a preoccuparmi. Quindi
1: noi, dai, io e Gabriele Savio, che saluto, siamo un po' più che lo vogliamo subito.
0: Ma voi non fate testo, voi due non fate testo.
1: E quindi l'abbiamo comprato appunto da questi negozi indipendenti britannici. E io onestamente dico che magari non lo rifaccio, perché ho speso in spedizione quasi più del CD stesso, quindi non ha molto senso. Dopo ne ho preso un altro insieme, però
0: allora insomma, ci arriverò con calma io.
1: Sì, sì, dai, speriamo che possa avere la distribuzione che merita, perché è un album molto interessante che forse ancora più degli ultimi loro ha questo afflato molto vintage, molto retro, e secondo me pesca ancora più che in altre loro produzioni, nel soul, nel dub, nel doo-wop, quindi proprio alle radici della musica anche americana, soprattutto americana in questo caso. E anche un riscontro critico molto positivo, da un 90 di Uncut passando per 80 di Clash, di Mojo, tutte le maggiori riviste direi lo proclamano come un album che addirittura mischia rocksteady giamaicano con jazz etiope, con anche psichedelia, anche comunque un songwriting sempre eccellente, insomma Another Triumph, dice AllMusic, e noi non possiamo che essere d'accordo. Questa è Shame, la quinta traccia in scaletta di 388.

0: Allora, Marco, io lo immagino proprio come il classico disco da domenica estiva.
1: Comunque, adesso ci hanno sempre saputo fare l'impressione da questo brano qua, che continuo a saperci fare sul serio. Grande band, sì, quella, sì, dei Corrad, notevolissimi. Beh, anche i prossimi ci hanno sempre saputo fare in qualche modo, e per me poi parlare di loro è quasi incredibile, perché li seguo sin da praticamente da quando ero un bambino, quasi, e sto parlando di Monochrome 7, che continuano a pubblicare dischi. Sono arrivati a 17 album in studio, cominciando dal primo del 1978, una vita fa, però non sembra poi ad ascoltare i loro dischi, perché sono sempre brillanti, con una vena artistica sempre, insomma, mai ingrigita, ecco, non so come dire. Anche questo loro nuovo, intitolato Lotus Bridge, procede con brillantezza e in un modo che in qualche modo, cioè, insomma, scusate il gioco di parole, ma ad ogni modo, mi sto emozionando, vedi, a parlare di loro. Insomma, c'è un filo continuo, non sono poi così distanti i Monochrome 7 di oggi dai Monochrome 7, sì, del 1978, di Love Zombies, di qualche annetto dopo, tanto per dire. Sarà anche per merito di Bid, il cantante, che continua ad avere una voce che sembra sempre quella là, e dobbiamo citare anche Andy Warren, che è lo storico chitarrista della band, c'è pure lui da sempre. Disco questo magari un po' più orchestrale di altri, cosa che lo fa sembrare un po' come un disco dei Kinks, se i Kinks fossero venuti fuori con la New Wave, ecco, cioè, sì, faccio questa, sì, iperbole, e direi che con questo è anche meglio che stia zitto, perché, che finiamo, perché
0: vai in vacanza con questo.
1: Sì, sì, basta con questa con questa bebem sparata, finisco, quindi direi che è anche giunto il momento dei saluti.
0: Sì, grazie, felice, a tutti per averci ascoltato nella nostra stagione di trasmissioni, a me Indipendenza e Marco Microwave, quindi niente, noi vi auguriamo buona estate, visto che ci siamo quasi.
1: Vabbè, se guardiamo le temperature direi che ci siamo in pieno.
0: Sì, sì, sì. E ci risentiamo presto. Ecco.
1: Ci risentiamo presto a tutti. E ci vediamo in giro.
0: Ciao,
1: ciao a tutti. Ciao, ciao.

0: all'interno del carcere, le abbiamo comunicato e ho visto veramente lo sgomento e ho detto impossibile. Secca così.
1: La cronaca, un furto in gioielleria, atti vandalici. Lo scorso mese di novembre a Sant'Arcangelo c'era stato un periodo particolarmente complesso sul fronte della sicurezza. A distanza di alcuni mesi sono stati individuati presunti autori di una serie di colpi messi a segno tutti in una stessa notte e si tratta di due giovanissimi. Il servizio di Simona Mulazzani.
2: In una sola notte nel novembre scorso si erano introdotti in una scuola, in diverse attività commerciali, in un ristorante e in un circolo sportivo di Sant'Arcangelo, provocando danni ingenti. Quei colpi a ripetizione, alcuni tentati, altri riusciti, avevano creato grande apprensione nella comunità. A distanza di oltre 6 mesi i carabinieri sono riusciti a risalire ai responsabili, che avevano agito con il volto travisato, e a denunciarli all'autorità giudiziaria minorile. Questo perché si tratta di due ragazzi, entrambi minorenni all'epoca dei fatti. Uno nel frattempo ha raggiunto la maggiore età, il più giovane è considerato l'autore materiale, il secondo deve rispondere di ricettazione. Erano diventate virali le immagini che mostravano dei giovani nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza, ne apparivano tre, tentare con pervicacia, senza però riuscirci, di sfondare la porta d'ingresso di un negozio di impianti elettrici. La stessa notte, questa volta una sola persona, aveva tentato di forzare la porta di una gelateria a poche centinaia di metri dalla prima attività, ma anche in quel caso il tentativo non era riuscito. Dopo pochi minuti ad essere preso di mira era stato un ristorante da cui erano stati portati via un centinaio di euro. Nella stessa notte, si apprende ora, i ladri erano entrati anche nella scuola Franchini, dove avevano asportato del materiale, in un circolo sportivo cittadino. Determinante durante le indagini è stato il recupero di un cellulare che era stato rubato all'interno dell'edificio scolastico. I dati recuperati hanno fornito un riscontro decisivo per l'individuazione degli indagati. I due dovranno rispondere di furto aggravato, tentato furto e ricettazione. Sono in corso accertamenti per appurare ulteriori presunti complici. Il sindaco Sacchetti plaude all'operato dei carabinieri, molto spesso afferma chi delinque pensando di nascondersi sotto un cappuccio viene scoperto grazie ad un attento lavoro di squadra.
1: Torniamo a Rimini per parlare del progetto di ampliamento per la fiera, un progetto non condiviso, con troppe criticità e che potrebbe complicare la vita ai residenti e non solo. I cittadini dell'osservatorio Ampliamento Fiera proseguono così la loro battaglia contro il piano di crescita del polo riminese per la realizzazione del cupolone capace di ospitare 18.000 persone in occasione di eventi e spettacoli. Nel mirino dell'osservatorio, che ha avviato anche una raccolta firme, ci sono l'inquinamento acustico, il consumo di suolo e soprattutto l'impatto sul traffico già caotico in occasione delle grandi manifestazioni. Quando il progetto, che prevede anche l'esproprio di terreni, ha ricevuto il via libera in consiglio comunale, erano previste alcune infrastrutture strategiche proprio per gestire la viabilità: la bretella della statale 16, il casello a servizio della fiera, il prolungamento del metromare. La prima è stata poi bocciata, il secondo pare ancora in alto mare, il terzo ha subito forti rallentamenti, oltre ad avere il capolinea all'ingresso sud e non in zona ovest, dove è previsto l'ampliamento. Il comitato non nega quindi l'importanza del quartiere fieristico, ma lamenta una scarsa condivisione. Sentiamo le parole di Mirko Muccioli, portavoce del comitato.
3: L'amministrazione a un certo punto deve mettere sul piatto della bilancia quello che è l'interesse economico di un ente privato, che ha sicuramente un indotto su appunto una parte di Rimini, e la vivibilità di tutta la città. Pensare a un progetto del genere, un ampliamento, senza assolutamente mettere a posto i disagi che ci sono già e sistemare infrastrutture, è una cosa che non ha logica. Una volta i romani facevano le strade e poi facevano le case, non viceversa. In questa zona, in questo punto, volere per forza incastrare questo progetto e volere proprio cercare di inserire una tessera ad un puzzle dove non ci va. Chiediamo che il progetto della cupola, del cupolone, siccome si parla di un polo multieventi, non di un ampliamento della fiera, sia ripensato magari in altre locazioni, in zone magari sempre urbanizzate per non andare a cementificare altre zone verdi, ma in cui il contesto sia diverso, sia magari meno vissuto, diciamo, con meno popolazione. Chiediamo soprattutto che quando vengano fatti questi progetti la popolazione e i residenti vengano interrogati prima, non a cose fatte, perché infatti il progetto è molto avanti, però la prima volta che noi abbiamo avuto un confronto con il comune, con IAG, è stato dopo che abbiamo iniziato a fare la raccolta firme, dopo che ci siamo fatti sentire, perché altrimenti probabilmente non avremmo neanche avuto questo incontro.
1: Nel comune di Rimini circa la metà dello stipendio se ne va per pagare l'affitto, e quanto emerge da una analisi condotta a livello nazionale dalla CNA, un problema sociale ma anche economico. Il servizio.
2: A Rimini quasi metà dello stipendio se ne va ogni mese per pagare l'affitto. E quanto emerge dall'analisi CNA che pone il comune al 12° posto tra i 109 capoluoghi in Italia e terzo in Emilia-Romagna. Nel dettaglio, su uno stipendio medio netto di 1.800 euro, l'affitto incide per il 45,3%. Rispetto al 2019, a Rimini il canone di locazione medio di un alloggio di 70 metri quadri è passato da 650 a 815 euro al mese, più 25%. Lo stipendio netto medio è cresciuto invece solo del 9%. Un gap che si allarga pesantemente. In sostanza, per pagare un affitto di 9.780 euro annui serve l'intero stipendio di oltre 5 mesi di lavoro. E anche a livello nazionale la situazione non è migliore. Il costo della casa sta diventando un ostacolo concreto alla mobilità professionale e alla capacità dei territori di attrarre nuove competenze, sottolinea Marco Polazzi, presidente di CNA Rimini, spiegando come sempre più imprese, molte anche turistiche, segnalino difficoltà nel reperire lavoratori qualificati disposti a trasferirsi sul territorio proprio a causa degli elevati canoni di locazione. Un problema sociale ed economico, quindi, che rischia di rallentare la crescita, scoraggiare gli investimenti e compromettere la competitività. Servono interventi concreti, a partire da un piano casa nazionale, è l'appello di CNA. Un territorio che non riesce ad accogliere chi lavora è un territorio che mette a rischio il proprio futuro, conclude Polazzi.
1: Questa è l'ultima notizia, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18 del Digitale Terrestre, alle 19.15 e 20.15. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai!
3: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
1: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
4: Howdy all, Lele Guerra here. Questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Abbiamo aperto con l'ultimo singolo di Cody Johnson, Blame Texas. George Strait è soprannominato non a caso King of Country ed è unanimemente riconosciuto come uno o forse l'ultimo dei più influenti e popolari artisti nella storia della musica country statunitense. Nella sua carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi e ha vinto un Grammy Award e il 15 giugno 2024 ha stabilito il record per il concerto con il maggior numero di spettatori paganti nella storia degli Stati Uniti, con un pubblico stimato di circa 110.905 persone al Kylie Field at Texas H&M Stadium, con 44 brani che hanno raggiunto la prima posizione, detiene il record di maggior numero di canzoni in cima alle classifiche di musica country, ma nessuno in una singola classifica ufficiale Billboard ha mai avuto un numero maggiore di successi in prima posizione come lui. Honky Tonk Hall of Fame fa parte del 31esimo album in studio Cowboy and Dreamers, pubblicato nel settembre del 2024, ed è un duetto insieme a Chris Stapleton. Il duo nel testo della canzone ironizza su una delusione amorosa seduti al bancone di un bar. L'abbinamento è perfetto perché fonde la voce classica e morbida e tradizionale di George Strait con il timbro incredibile della voce di Chris Stapleton. George Strait featuring Chris Stapleton, Honky Tonk, all of

Honky Tonk Hall of Fame, Joe Straits, Chris Stapleton. Jake Penrold proviene dall'East Texas. Suona il piano da quando aveva 5 anni, a 9 ha imparato da solo a suonare la chitarra. Col tempo ha aggiunto un'altra ventina di strumenti al suo arsenale. Per lui il traditional country è una vera e propria forma d'arte che merita, e io penso la stessa cosa, lo stesso rispetto che viene attribuito alla danza, alla musica classica, al jazz, alle opere sinfoniche. È proprio per questa sua fedeltà a questi principi che è diventato una delle voci più rispettate e autentiche del traditional country moderno. Jake Penrod, The Bridge Washed Out. The bridge.

Alla periferia di Lynchburg in Tennessee, lungo la strada che porta alla principale distilleria di Jack Daniel's, la porta d'ingresso di una vecchia baita di legno sbatteva, scricchiolando. Le note di una malinconica canzone country risuonavano da un registratore portatile da dentro la baita. Al suo interno, a terra, senza vita, c'era Randy Howard, ucciso a colpi d'arma da fuoco da un cacciatore di taglie l'11 giugno 2015. Il cacciatore avrebbe dovuto semplicemente notificare ad Howard un mandato di cattura per non essersi presentato a un'udienza in tribunale nella contea di Marion. Gli investigatori che condussero l'indagine affermano che Howard abbia sparato per primo, ma la gente del posto, gli amici e i vicini di casa raccontano una storia del tutto differente. Chi lo conosceva lo descrive come una persona gentile e premurosa, e questo ha sollevato molti interrogativi sulla sua morte e sulle normative che regolano l'attività dei cacciatori di taglie negli stati in cui è permesso questo, se possiamo chiamarlo così, tipo di lavoro. Quello che purtroppo è certo è che quella maledetta notte dell'11 giugno 2015 Randy Howard venne ucciso a sangue freddo da un cacciatore di taglie. Aveva 65 anni e faceva parte del movimento Outlaw Country. Aveva pubblicato 7 album, condivisi il palco con Waylon Jennings, Willie Nelson e Johnny Paycheck, ed aveva continuato a vivere lo stile di vita da fuorilegge che aveva sempre cantato durante tutta la sua vita, anche probabilmente nei suoi ultimi tragici momenti. Lo ricordo davvero con affetto, musicalmente parlando. Randy Howard, I Don't Know. I might get

I don't know Randy Howard nel giorno del ricordo della sua scomparsa. Cody Jinks è originario di Haldon City, vicino a Fort Worth in Texas. Quando aveva 15 anni, suo padre gli ha mostrato alcuni accordi su una Takamine e ha ricevuto una Fender Stratocaster Squire per il suo 16° compleanno. La prima canzone che ha imparato è stata una di Lefty Frizzell, Long Black Veil. Se non era a scuola o a giocare o a lavorare, era nella sua stanza a suonare la chitarra. Ha suonato con la sua band di thrash metal dal 1998 al 2003 e dopo lo scioglimento della band si è preso una pausa dalla musica. A 23 anni ha ripreso il suo vecchio lavoro e ne ha trovato un secondo come buttafuori in un bar nelle Stockyards di Fort Worth. Si è sposato, ha fatto il barista per qualche altro anno fino al 2007, quando ha iniziato seriamente a suonare a tempo pieno la musica con la quale era cresciuto. Cody Jinks, Olos and Mustangs.

Cody Jinks, Outlaw and Mustangs. L'11 giugno 1949 l'allora 25enne Hank Williams fece il suo debutto al Grand Ole Opry, dove suonò il suo nuovo singolo Love Sick Blues e ottenne 6 richieste di bis, il primo artista a ricevere questo numero di richieste. Hank Williams, Love Sick Blues.

Beer Garden Baby, featuring Parker McCollum, era Tyler Alverson nell'Alcoholic Corner. King Kamehameha I, noto anche come Kamehameha il Grande, fu il leggendario guerriero che unificò le isole Hawaii in un unico regno nel 1810. Le leggende avevano predetto che una luce nel cielo avrebbe segnalato la nascita di un capo destinato a conquistare le isole. La luce fu quella della cometa di Halley, che passò intorno al 1758 sulla Terra. A causa delle minacce di morte dei clan rivali, trascorse i suoi primi anni nascosto su un'isola. A testimonianza della sua immensa forza fisica e del suo destino, da giovane si dice che rovesciò la famosa pietra di Naha, che pesava circa 3 tonnellate. La profezia diceva che chiunque l'avesse rovesciata avrebbe un giorno governato l'intero arcipelago. Iniziò l'unificazione con l'isola di Hawaii, la Big Island, nel 1782, per concludere con l'isola Kauai, che cedette pacificamente alla sua sovranità nel 1810. Istituì molte leggi, la legge della pagaia spezzata era volta a proteggere le donne e i bambini ed è una delle prime leggi umanitarie al mondo e rimane tuttora parte integrante della Costituzione dello Stato delle Hawaii. Kamehameha morì l'8 maggio 1919. Per proteggere il suo mana sacro, le sue ossa furono nascoste in una grotta segreta. Ogni anno, l'11 di giugno, lo Stato delle Hawaii e la Country Bunker Medicine Show celebrano il giorno di Re Kamehameha per onorare la sua memoria.

King Kamehameha. Oggi abbiamo celebrato la giornata a lui dedicata all'interno del Country Bunker. Conway Turley è originario di Newark in Ohio. Ha iniziato a cantare gospel fin da bambino e ha ottenuto il suo primo concerto ad un talent show della sua città quando aveva 6 anni. Ha intrapreso la professione di musicista da quasi 20 anni e ha fatto più tour possibili in apertura di artisti più popolari di lui, acquisendo giorno dopo giorno l'esperienza che gli era necessaria sia in tour che sul palco. Ha pubblicato il suo EP di debutto nel 2014 e nel 2025 ha pubblicato il suo ultimo EP intitolato Life Lesson, un disco che sicuramente lascia una profonda impronta sulla scena del traditional country. Conway Turley, Good Old Boy.

siamo arrivati al termine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Vi ricordo che mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20, a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata, Chip in Mail, Turnpike.

dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Icaro, la musica continua.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.